Buona e soccape, abbia nemmo di muesse. Tona, buonda io no bumi. Buonda e tilanga bubegno l'angelo.